0: Sing to one about Tindy Latin under the shipping under Katan Don Sasson. Letting the Zonding Gikoa Laba Tinzin down. Letting Zoshua, Yamalamota, Losan Hiroi. Chala Kankilunti G. That is shipping letting him that Sensu, Diamo. Nala, Naranka, beat up your logi yella. Chila, Chiranka, Mutti, Nyonga Zamo Yang Yossi.
1: Chita, I do be Mutti Hulandi, Chidala Zangshu Kojita, Mutti Kashu here, Dunjana.
2: Nati, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Lingi, Ling